0: grüne.
1: Oh non, pas grave. Mais ne veux pas dire la grüne.
0: Du crédit, c'est vrai.
2: Oh dam ten nan de tra di bi di bi di bi dam ten nan de tra di bi da oh dam ten nan de tra di bi di bi di bi dam ten nan de tra di bi da oh su kam ten nan tra